0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: mia che mi ha finito Rossetto per scrivere ste stronzate sullo specchio, su! Rimangono laloni pure!
1: Radio Formia, la tua amica di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità, finché non saremo liberi.

se tu mi avessi chiesto, mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

que soy fan, si tú me ves y que

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzoccolo e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della Pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e del loro storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME vuole costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME, e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere, e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla via della pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster, circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo, tra storia, ricordi, motori e musica, per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi, senza perdere lo spirito delle origini.
5: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
4: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Eccoci qua pronti tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8:10 Radio Formia, c'è l'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 14 settembre 2026, la chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce, San Materno Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vorrebbe stacinare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa colazione di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 sedi totali, cominciando come sempre l'Ariete. Per qualche like in più, si è disposti a spostare una cosa che non mi piace, ma che ha forte appeal nelle persone. Meglio così, allora, punti morti nell'agenda da riempire subito. Dall'Ariete al Toro, la superficialità di una persona non vi permette di farvi completo affidamento. Chi fa da sé fa per tre, recita del proverbio, e voi lo seguite, non guardate alle mancanze. Dal Toro ai Gemelli, l'umore ballerino ha portato la luna in casa vostra, non vi consente di contare troppo sulle vostre capacità. Che scocciatura, le energie ci sono, ma le sprecate in cose vane. Dai Gemelli al Cancro, non è possibile allontanare ogni responsabilità da voi, anche se non siete molto propensi, vi conviene far buon viso a cattivo gioco, almeno per una volta. Dal Cancro al Leone, avete una gran voglia di fare di più, il sestile lunare mette benzina ai vostri progetti, in modo che non possiate mai rimanere a corto di idee, fate le scale, mantenetevi in forma. Dal Leone alla Vergine, non ce la fate proprio di essere concreti al 100%, per colpa della fumosa luna in Gemelli, una chance potrebbe andare persa e vi rifarete al più presto. Bilancia, un piccolo viaggio per lavoro o semplicemente per piacere vi aiuterà a liberare la mente da alcuni pregiudizi e a rinnovare l'entusiasmo perduto. Scorpione, l'arrivo di un superiore vi fa piombare nel panico, ma perché avete paura? Quando tutto è sotto controllo e vi siete impegnati a fondo, per andare d'amore d'accordo occorre dialogo di più. Sagittario, l'opposizione lunare vi rende più liquidi del solito, se qualcuno si lamenta per qualcosa che non avete fatto bene, dovrà vedersela con voi. Capricorno, logica e senso pratico sono la vostra in questo periodo, grazie all'arrivo di Mercurio che da Sagittario è passato al vostro segno. Se potete guadagnare qualcosa extra, perché no? Acquario, il transito della luna in Gemelli porta aria di pensieri luminosi alle vostre stanze mentali, un balsamo risanatore dopo qualche malumore, non serve faticare troppo, dritti al bersaglio. Concludiamo la scuola di oggi di Pesci. Con la luna in quadratura con il vostro segno, alcuni dubbi rischiano di consumarvi molte energie del previsto. Occorre una riunione di squadra. Avete dato qualcosa per scontato e chiedete scusa. Bene, tutto anche questo lunedì 14 settembre 2026 Radio Formia, l'appuntamento con questo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce, San Materno Vescovo, il sole sorto poco fa alle 6:58, tramonterà alle 19:39, la luna crescente si leverà alle 10:48 e verrà questa sera alle 20:39. Auguri a Papa Leone XIV, a Renzo Piano che compie 89 anni, a Miriam Dalmazio che compie 39 anni. Qualche data da ricordare: 1991, il piede sinistro del David di Michelangelo, galleria dell'Accademia di Firenze, viene colpito a martellate da un folle. La frase del giorno: che avrà più del filo farà più bella tela. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi la croce non ha, presto tardi se la fa. Pioggia di lunedì non dura tutto il dì. Per la Santa Croce, pane e noce. A ancora buongiorno, buon lavoro, salve a voi. È tutto per questo lunedì 14 settembre 2026. All'appuntamento con il Savalosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio settimana. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, in particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbà, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME voleva costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dal arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla via della pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino delle automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
8: Radio Formia informa.
7: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie al gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:37.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi. Per

0: sempre, tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbano, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e del loro storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME vuole costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionario, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME, e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere, e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla via della pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo, tra storia, ricordi, motori e musica, per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi, senza perdere lo spirito delle origini.
1: Radio Formia informa.
4: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75° e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46° del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Eccoci qua, pronti con tutte le mattine, alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Formia. C'è l'appuntamento con l'oroscopo. Siamo giunti a lunedì 14 settembre 2026. La Chiesa ricorda Saltazione della Santa Croce, San Materno Vescovo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, di settimana. Vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vorrebbe starci in radio per compagnia. Salutiamo le persone, ascoltate anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa collaborazione di Gustavo. Noi siamo pronti alle tue 12 serie totali, cominciando come sempre la Riete. Per qualche like in più, si è disposti a spostare una cosa che non mi piace, ma che ha forte appeal nelle persone. Meglio così allora. Punti morti nell'agenda da riempire subito. Dall'Ariete al Toro, la superficialità di una persona non vi permette di farvi completo affidamento. Chi fa da sé fa per tre, recita il proverbio, e voi lo seguite, non guardate alle mancanze. Dal Toro ai Gemelli, l'umore ballerino ha portato la luna in casa vostra, non vi consente di contare troppo sulle vostre capacità. Che scocciatura, le energie ci sono, ma le sprecate in cose vane. Dai Gemelli al Cancro, non è possibile allontanare ogni responsabilità da voi, anche se non siete molto propensi, vi conviene far buon viso a cattivo gioco, almeno per una volta. Dal Cancro al Leone, avete una gran voglia di fare di più, il sestile lunare mette benzina ai vostri progetti, in modo che non possiate mai rimanere a corto di idee. Fate le scale, mantenetevi in forma. Dal Leone alla Vergine, non c'è la fate proprio di essere concreti al 100%, per colpa della fumosa luna in Gemelli una chance potrebbe andare persa e vi rifarete al più presto. Bilancia, un piccolo viaggio per lavoro o semplicemente per piacere aiuterà a liberare la mente da alcuni pregiudizi e a rinnovare l'entusiasmo perduto. Scorpione, l'arrivo di un superiore vi fa piombare nel panico, ma perché avete paura? Quando tutto è sotto controllo e vi siete impegnati a fondo, per andare d'amore d'accordo occorre dialogo di più. Sagittario, l'opposizione lunare vi rende più liquidi del solito. Se qualcuno si lamenta per qualcosa che non avete fatto bene, dovrà vedersela con voi. Capricorno, logica e senso pratico sono la vostra in questo periodo. Grazie all'arrivo di Mercurio, che da Sagittario è passato al vostro segno, se potete guadagnare qualcosa extra, perché no? Acquario, il transito della luna in Gemelli porta aria di pensieri luminosi alle vostre stanze mentali, un balsamo risanatore dopo qualche malumore. Non serve faticare troppo, dritti al bersaglio. Concludiamo la scuola di oggi, Pesci. Con la luna in quadratura con il vostro segno, alcuni dubbi rischiano di consumarvi molte energie del previsto. Occorre una riunione di squadra. Avete dato qualcosa per scontato e chiedete scusa. Bene, tutto anche questo lunedì 14 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda Esaltazione della Santa Croce, San Materno Vescovo. Il sole è sorto poco fa alle 6.58, tramonterà alle 19.39, la luna è crescente, si leverà alle 10.48 e creerà questa sera alle 20.39. Auguri a Papa Leone XIV, a Renzo Piano che compie 89 anni, a Miriam Dalmazio che compie 39 anni. Qualche data da ricordare: 1991, il piede sinistro del David di Michelangelo, galleria dell'Accademia di Firenze, viene colpito a martellate da un folle. La frase del giorno: che avrà più del filo farà più bella tela. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi la croce non ha, presto o tardi se la fa. Pioggia di lunedì non dura tutto il dì. Per la Santa Croce, pane e noce. ancora buongiorno, buon lavoro, salve a voi. È tutto per questo lunedì 14 settembre 2026. All'appuntamento questo orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, buon inizio settimana. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
3: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02. È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

come sei tu, non ne vedrò mai più, ora che te ne vai. Basta guardarti un po', cucciola come sei, curiosa, e dimenticarti è un bel problema. Il mondo lo hai fermato tu, specialmente quando sera, e mi manchi troppo forte.

0: chiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi

sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, ad un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. L'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, su di sì, non su di fatta, ma sembrava una patata. L'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Non semplici note,
4: ma musica che ti cattura.
3: Sei su Radio Formia.

musica mafia Sinatra. Papi ciulo sulla traccia, non mi sento più la faccia. Bici per gli anni colpata. Musica mafia Sinatra. Papi ciulo sulla traccia, non mi sento più la faccia. Bici per gli anni colpata. Musica mafia Sinatra. Papi ciulo sulla traccia.

0: Radio Formia, la tua amica di sempre.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale, coda altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro. Poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via 4 strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME voleva costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato l'unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla Via della Pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla Via Francigena e la Via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster, circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino delle automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: collegamento europeo. Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Speriamo bene che qualcuno...
2: 50 anni, ma no, di carcere.
1: Non è quello, è che noi non risparmiamo nessuno.
2: Sì, sì, non risparmiamo, no, sono però, gli altri che risparmiano noi.
3: C'è politica, attualità, cultura, sì, ma sì. Un po' di hard, un po' di...
1: Peperoncino.
3: Di peperoncino,
2: ma...
3: sì, sex, no.
2: Cioè, che ti sei sognato,
3: luce rossa, niente.
2: Che ti sei sognato, stanotte, dai, tranquillo.
3: Bella sta canzone, vabbè, no.
2: Qui tutta musica bella, ragazzi, attenzione.
1: E oggi facciamo una puntata un po' particolare, ma si sente una giusta un po' là.
2: È giusto.
1: Oggi facciamo una puntata speciale, tutta vinile. Diciamo tutti
3: vinile,
1: i vinili.
3: Sì, tutta vinile,
1: oggi.
3: Tutta vinile. Spero che...
1: Che vi piacciono queste cose. Noi pensiamo, ogni tanto facciamo queste pensate.
3: Queste pensate. Abbiamo naturalmente i nostri ospiti anche questa mattina.
1: Avremo sicuramente Luciano,
3: sì, Luciano manca, e insomma poi
1: illustrerà un suo progetto, un loro progetto.
3: Vedremo di cosa parleremo. Nel frattempo c'è una canzone e poi parleremo anche di Emma Bonino, la scomparsa di Emma.
1: Ricorderemo Emma Bonino.
2: Sì.
3: Va bene, io però vorrei iniziare con un brano che è dedicato
1: alle radio in generale, tutte le radio.
3: Di canzoni dedicate alla radio ce ne sono tante, cioè, c'è la famosa la radio di Eugenio Finardi, c'è Lupo Solitario di Jay, insomma, la radio, insomma ce ne sono tante, ma c'è anche questa canzone che si chiama E la radio va.
1: In vinile.
3: L'album si chiama Prossimamente di Andrea Mingardi. E se riesco anche a scoprire qual è l'anno, Gianni, se mi aiuti, vediamo. No, vabbè, vedo io.
1: C'ho gli occhiali, ci bisogna un po' gli occhiali.
3: Allora, la copertina è grande perché magari di copertine si faceva, però insomma, su questa copertina pare che la data non ci sia. Beh, lo scopriremo. Ah, 2000.
1: Ah beh, è recente allora.
3: No, non è 2000 sono le grafiche 2000. Chi ha stampato il disco? Va bene, ve lo diremo subito dopo. Intanto andiamo a sentire questa canzone molto molto bella, secondo me, dal titolo E la radio va.

0: la radio va in tutta la città.
1: In tutta la città.
2: Che nostalgia.
1: Non c'è un posto, sai.
0: Non c'è un posto, sai, senza di lei.
2: Ma una volta sì, si sentiva, si seguiva la sera. Invece adesso ci stanno i cellulari.
3: Ma c'era la famiglia che si riuniva serata. Seguì i concerti, vero?

0: Vabbè, e la radio va, sale sopra la città, dentro un tram, entra in un caffè, chissà chi c'è, che cos'è, insomma.
1: Ma se tu ci pensi, la cosa è strana. Nell'aria, cioè nell'etere,
0: c'è la radio.
1: C'è la radio.
0: Anche
1: se voi ci pensate,
0: senza accorgersi, ma
1: c'è la musica in aria.
0: Musica.
1: Ma non solo la nostra, ci sono tante musiche messe insieme, poi voi scegliete chiaramente quella più a vostro gradimento. Che sicuramente è radioformio, sicuramente,
2: sì, cioè,
1: non ho capito. Scegliete l'altra, scegliete noi, no? Se no le fesserie dove sentite
2: 50 anni, ragazzi, mica sono nocciolino.
1: Vabbè, allora, senti, Franco, volevo ricordare solo, volevo fare un piccolo così accenno al ricordo a Emma Bonino.
2: Sì.
1: Grandissima donna che, insomma, non da poco ha fatto tantissime cose, era molto. Molto impegnata,
2: sì.
1: Anche da giovane, da ragazza.
0: Certo.
1: Io ricordo un documentario dove lei, travestita da tipo talebano, andò proprio in Afghanistan perché voleva vedere di persona quello che effettivamente succedeva per strada. Cioè tu dici, vabbè, tu me lo racconti che così.
2: Io vedere,
1: vengo a vedere. E andò durante il periodo della guerra,
2: sì,
1: con i russi. E lei si presentò, insomma, in mezzo alle trincee e andò a vedere quello che succedeva veramente.
0: Sì, allora, sì. Lei è nata,
1: grande donna,
0: lei
1: grande
0: è nata
1: donna.
0: A Bra il 9 marzo del 48, insomma, è morta nel 2026, è una delle figure più importanti, del radicalismo liberale d'età repubblicana. È stata eletta nel 1976 in poi in varie legislature, dalla Camera dei Deputati al Parlamento Europeo e infine al Senato della Repubblica. Ha ricoperto anche molte cariche, commissaria europea, ministro del commercio internazionale, politiche europee nel governo Prodi. Poi è stato vicepresidente del Senato della Repubblica dal 6 maggio al 15 maggio 2013. E poi ministro degli affari esteri nel governo Letta.
1: Senza contare tutte le battaglie,
0: tutti gli incarichi
1: civili, insomma, le battaglie civili.
0: Abbiamo detto anche questa cosa qua.
1: Benissimo. Adesso proseguiamo, forse adesso abbiamo
2: il nostro
1: carissimo esimio.
2: Esimio.
1: Professore.
2: L'hai studiato stanotte.
1: Esimio.
0: Però noi rimaniamo sempre in vinile nel frattempo.
1: Sì, oggi il programma è tutto in vinile.
0: Allora, questo è il cantante.
1: Un disco storico, Tony Esposito.
0: La canzone è quella.
1: Chi mi metti?
0: Quella che finisce con la I accentata. Dice?
2: Sinuè.
0: Sinuè, bravo.
2: Ah, Sinuè. Hai visto che sollecito?
0: Vedo che lei è preparato.
2: La ringrazio, molto gentile.
0: Vabbè, questo l'album, insomma.
1: Salutiamo Tony che ci ascolta.

0: questo è Sinoè di...
1: E come suona? Come suona questo disco? Suona
0: proprio bene. Questo è vinile, vinile. No, volevo soltanto dire una cosa sull'intelligenza artificiale. Prima sulla canzone precedente ho chiesto di chi era questa canzone. Allora mi ha detto la canzone di Mingardi era del 98. Poi mi è venuto un dubbio, ho detto senti ma gli ho chiesto l'album di che anno è, delle cose, lui mi ha detto 88, quindi non fidatevi dell'intelligenza artificiale, mi ha dato due date diverse.
1: Ma questo lo sappiamo tutti che non
0: no, però
1: mi sa che ci si fida completamente, certo.
0: Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Stavamo commentando insomma che l'intelligenza artificiale a volte sbaglia.
0: Non sbaglia spesso, sì.
2: Ribattezzarla imbecillità artificiale, io non so che dire, insomma devo dire che però c'è, io stavo riflettendo invece sul ruolo dell'intelligenza artificiale sulla scuola. Intanto prima di questo volevo ricordare una cosa, che le nuove indicazioni nazionali sulla scuola dell'anno scorso, del 2025, scuola dell'infanzia e primo ciclo, nella sezione storia, questo lo stavo guardando proprio in questi giorni, inizio con questa frase: solo l'Occidente conosce la storia. Questo è un documento pubblico reperibile online, quindi sarebbe, insomma, non mi sto inventando nulla. Quindi, cioè, capite, è un'affermazione abbastanza pesante, insomma, non so, dovrebbe suscitare indignazione.
1: Quindi la storia dall'Oriente noi non abbiamo appreso niente.
2: No, dice solo l'Occidente.
1: E quindi non abbiamo appreso
2: storia,
1: niente. No?
0: Gli egiziani.
2: Cioè, quindi, insomma, noi qui abbiamo nuovi cittadini che frequentano l'università e magari partiranno per un semestre in qualche città dell'Asia, dell'Africa e così via. E questi bambini hanno genealogie familiari che hanno attraversato secoli di colonizzazione da parte dell'Occidente. E dopo questa beffa storia si devono sentire dire che gli unici in grado di, come dire, conoscere la storia, quindi fare storiografia, sono gli occidentali. Ma è buffa assai questa cosa. E qui c'è un testo, c'è stato un grande intellettuale che si chiama Edward Said, un palestinese che ha insegnato anche all'università americana, che ha scritto un libro che si chiama Orientalism, in cui dice che l'Oriente, nella sua analisi, non è un luogo geografico, ma anche una costruzione dell'immaginario occidentale. Cioè, praticamente, è come se l'immaginario, l'ideologia occidentale avesse bisogno di quel tipo di costruzione là per dimostrare che l'Occidente è moderno, razionale, dinamico e così via, e invece c'è un Oriente tradizionale, immobile e fuori dalla storia, che è oggetto di una storia raccontata appunto da uno sguardo occidentale.
0: Vabbè, però scusami,
2: occidentale esiste ancora questo tipo di pregiudizio.
0: Ma l'Occidente, per esempio, non comprende l'America Latina, no? Voglio dire, o no? O ce la mettono?
2: Sì, ma diciamo per Occidente, ma quando diciamo Occidente, però diciamo soprattutto la cultura europea e poi successivamente quella americana.
0: Ho capito, tutto il resto
2: è una filiazione.
0: Tutto il resto.
2: No, l'America Latina non teniamo conto. Per Occidente, quando parliamo di divisione occidentale, intendiamo questo.
0: Ho capito.
2: Quindi questa cosa qua, capite che sta nel, ripeto. Sta nelle nuove indicazioni nazionali per lo scopo dell'infanzia del primo ciclo
1: della scuola italiana. Professore, qual è lo scopo di questa affermazione?
2: Non lo so.
1: A cosa si va a finire?
2: Voglio dire, dopo tanti anni di storia, di decolonizzazione, di storia, di storiografia dalla parte degli ex colonizzati, ce ne usciamo con solo l'Occidente conosce la storia, torniamo indietro di 20 anni, 30 anni, 40 anni addirittura. Cioè qui c'è una sterminata letteratura su questo, una sterminata, come dire, biblioteca scientifica che ha riscritto in maniera giusta e corretta la storia di tutti questi anni con la decolonizzazione, e torniamo indietro di oltre quasi mezzo secolo, se non di più. Non lo so, veramente è abbastanza scandaloso questo, ripeto, è un documento ufficiale. Per quanto riguarda invece l'intelligenza artificiale di cui stavate parlando voi prima, anche su questo c'è un declino. Non so se conoscete il rapporto PISA, che non è il rapporto della città di Pisa. PISA vuol dire Program for International Student Assessment, cioè vuol dire programma per la valutazione internazionale degli studenti. Sono diciamo, una specie di test che si fanno, per capire gli studenti a che livello stanno. E l'Italia, devo dire, questa cosa mi ha stupito anche in parte anche me, perché poi insomma, sono documenti del 2025, riferimento al 2022, io ormai ero già in pensione, ero più preside. E no, mi ha stupito positivamente, perché l'Italia si colloca nel gruppo dei paesi che si mantiene nella media, in genere in passato era sempre abbastanza in basso, un risultato addirittura migliore della Germania e della Francia, quindi diciamo il livello di conoscenza dei nostri alunni. Però detto questo, comunque la scuola in generale è sempre più povera di contenuti, è diventata una scuola sempre più facile e permissiva, c'è meno nozionismo, cioè voglio dire l'ortografia, la grammatica, la letteratura, non parliamo del latino, sono tutte cose, materie umanistiche considerate inutili e non spendibili sul mercato del lavoro, e quindi una scuola sempre più che mira al benessere emotivo e che indebolisce le cosiddette materie, come dire, per far le cosiddette materie umanistiche per far posto a varie educazioni, l'educazione alimentare, l'educazione stradale e così via, certo. L'educazione affettiva, che sono cose importanti, ma io credo che prima di questo venisse la parola scritta, la parola orale scritta, insomma, la lettura e la scrittura. Cioè addirittura oggi con l'intelligenza artificiale pare che questa cosa qui avrà un effetto sulle capacità cognitive dei nostri giovani.
0: Ecco, perché qualcuno dice, scusa Pasquale se te no, qualcuno dice che è inutile perdere tempo a imparare una lingua, no? Ci possiamo occupare di altro, perché ci sono i mezzi tecnici che traducono simultaneamente, quindi non ci sarà più bisogno in futuro di parlare e imparare una lingua.
2: Tanto... Ma capisci, questa cosa qua è come se noi dicessimo, non abbiamo più bisogno di camminare, se abbiamo le macchine, e se non camminiamo il nostro corpo diventa flaccido e perdiamo la muscolatura e ci ammaliamo. Lo stesso vale per la mente: se la mente non è capace di elaborare, ecco, se non fai più una traduzione, la traduzione non serve né tradurre dal latino, la posso trovare la traduzione, la posso trovare su un libro o tramite intelligenza artificiale, ma se la faccio io in prima persona, mi sto allenando, sto addestrando, sto mettendo in moto
1: le capacità neuronali. Ha fatto girare le rotelle del
2: cervello. Sto allenando la mente, esatto. Se non alleniamo la mente, quindi le capacità quindi cognitive e intellettive si perderanno, ma questo è quello che sta accadendo purtroppo. E tutto questo passa attraverso anche una parte, come dire, apparentemente noiosa, ecco, imparare la grammatica, l'ortografia, anche la calligrafia, se volete, una scrittura che si possa essere leggibile e comprensibile. Ormai tutti quanti scriviamo al computer, non scriviamo più a mano, insomma. Però questo è un problema importante. Niente, ormai il cellulare, l'intelligenza artificiale hanno preso il posto del libro, e anche addirittura, anche per esempio la lezione frontale, non viene più vista come tale. Cioè la lezione frontale, quella che faceva l'insegnante, è vista come una cosa del passato. E questo, naturalmente, dico un'altra cosa, un deterioramento cognitivo può favorire, questo lo si compie, un aumento della violenza.
1: Ma è così, sicuramente, cioè,
2: è chiaro,
1: sicuramente.
2: È ovvio che è così. È chiaro che se tu perdi le capacità cognitive, perdi anche l'incapacità della relazione umana.
0: Sì. Però
2: Pasquale, bisogna tornare alla penna e al foglio, secondo me.
0: Senti Pasquale, però posso farti una provocazione? Non è una visione nostra, una visione che noi abbiamo, cioè voglio dire, non è un preconcetto il nostro che abbiamo una certa età, che lo guardiamo da questa angolazione, perché poi in fondo ci sono tante menti di ragazzi eccezionali che girano per il mondo, che fanno delle cose straordinarie. Ecco, non c'è il rischio che noi che abbiamo una certa età guardiamo...
2: Io ti sto parlando del livello medio, poi ci sono, è chiaro che ci sono delle capacità, delle qualità superiori, ma il livello medio, la medietà, come dire, la statistica media del cittadino studente, dei nostri figli, è così, cioè voglio dire, tu, io lo sento anche dire al professore del liceo incontro, dica preside, non riusciamo più a far fare una traduzione in classe. Dobbiamo stare in continuazione come i gendarmi a vedere se usano il cellulare, ed è quasi sicuro che tutte le traduzioni che fanno a casa le fanno tramite l'intelligenza artificiale. Questo è un fatto che ormai è acclarato, cioè, come dire, non solo nella California, nel nostro paese, anche altrove, anche in altri paesi.
0: Però diciamo che prima erano i fortunati che avevano i genitori a casa che avevano i libri e la facevano copiare, e invece chi non ce l'aveva.
2: Vabbè, no? Io ho fatto liceo classico, sono figlio, sono operato, non avevo i genitori che mi avevano. Sono passato attraverso queste forche caudine. La traduzione la facevo io, punto, mi ci mettevo là e così leggevo io libri di storia, leggevo libri di filosofia, lo facevo in prima persona. Cioè, questo passaggio è fondamentale, come dire, attraversare il mare su un canotto è diverso che attraversarlo nuotando. Certo. Non si va, è chiaro, nuotando tu, vuol dire, vinci la paura e alleni il corpo, vai su un canotto, non fai il tubo, insomma, sei come dire, un elemento passivo, non so.
0: No, ma il concetto è chiaro,
2: Molto chiaro. A proposito di questo, io poi ho letto un'altra cosa che mi ha molto inquietato, a proposito di intelligenza artificiale. Ho letto la dichiarazione di un certo Geoffrey Hinton, che non vi dice nulla sicuramente, ma è uno scienziato britannico che ha avuto il Nobel per la fisica, e dice questa è la dichiarazione che ho letto, me la sono trascritta, ce l'ho qui davanti. Stoppa lo sviluppo dell'intelligenza artificiale come un Terminator potrebbe eliminarci. Ripeto, questo sembra una balla, sembra un film di fantascienza. Lo dice un britannico, uno scienziato britannico, Geoffrey Hinton, che è stato anche premio Nobel per la fisica. Dice questo nel 2024, tra l'altro, come stavo leggendo.
3: Ma ce ne sono altri che hanno dato allarmi.
2: Non ho capito.
3: Ho detto, non è solo, ce ne sono anche altri che hanno dato allarmi.
2: Sì, sì, ma io non ho capito come potrebbe avvenire questo. Insomma, appunto,
0: se prendo
2: uno vede quel film
3: è l'autoapprendimento. No,
2: l'autoapprendimento non solo, ma come? Cioè, costruendo attraverso i macchinari dei robot. Ci ucciderebbero.
0: Non è questo, è prendere il controllo delle armi di distruzione di massa, è quello.
3: Anche quello.
0: Solo quello. Cioè,
2: no, qua dice anche la robotica.
0: Sì, la robotica, ma la robotica significa prendere possesso.
2: No, la sua dichiarazione. La robotica sarà presto in grado di costruire robot competenti quanto noi nel mantenere in funzione le centrali elettriche e svolgere compiti simili.
0: Esatto.
2: Quindi i robot saranno, capisci? I robot nel cui si sostituiranno e saranno dominati e comandati dall'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
2: Potrebbe accadere.
0: Certo, prenderanno il controllo di tutto ciò che è pericoloso, centrali nucleari, missili, tutto.
2: Sì, perché
4: non sai come finirà.
0: Però Pasquale, no, scusa, tu hai letto anche tu Asimov, no? Le tre leggi della robotica dove stanno?
2: Simov, non sono da nessuna parte perché
0: sono le tre leggi della robotica.
2: Perché è un'utopia, tutto qua. Questo praticamente potrebbero addirittura, oltre i cyberattacchi, potrebbero, come dire, riuscire anche a controllare le armi biologiche.
0: È chiaro,
2: una situazione.
0: Speriamo di no, dai. Senti, allora abbiamo...
2: Dice praticamente, diceva questo lui, se dai a un'intelligenza artificiale l'obiettivo di fare qualcosa, si rende rapidamente conto che non può farlo se cessa di esistere. Quindi sviluppa l'obiettivo di continuare a esistere. Cioè si rende immortale, insomma, non capite che c'è una situazione allucinante. Ripeto, questo non lo sto dicendo, lo dice un Nobel per la fisica, uno scienziato.
0: Beh, possiamo sempre staccare la spina.
3: Ecco, bravo, me l'hai tolto di bocca.
0: Oh no,
3: staccate la spina.
2: E no, nel momento in cui questi sono autonomizzati, che ti stacchi la spina. Speriamo bene.
0: Speriamo bene. Senti, ma c'hai qualche notizia, insomma, che ci metti di...
2: No, io non c'ho nessuna notizia. Magari direi una cosa che non mi fa piacere, perché se dopo fa hai fatto un panegirico della Bonino, io non sono d'accordo, però mi fermo qua.
0: No, non abbiamo fatto nessun panegirico. Abbiamo
2: Avete tutto il diritto ad avere un'opinione come
0: questa. No, non è una questione di opinione.
4: È stata comunque, non possiamo non dire che è stata una grande donna, questo lo possiamo dire però. Io ricordo le sue battaglie che faceva con Pannella, insomma, hanno scritto un po' di storia in Italia, no?
2: A me me la ricordo anch'io, la battaglia per il divorzio l'ho fatto anch'io, ma il problema qual è? Che gli è stato come dire, consegnato un'idea storica distorta, che pare che il divorzio hanno vinto. Il divorzio, se è passato, è passato perché due grandi partiti, quello di sinistra come il Partito Comunista e il Partito Socialista, si sono schierati a favore contro l'abrogazione.
0: Siamo d'accordo, Pasquale, no, però...
2: cioè, è quell'elettorato lì che ha vinto, non l'elettorato inesistente dei radicali.
0: Noi abbiamo soltanto detto quali incarichi ha avuto,
2: anche io che non facevo parte né dei socialisti né dei comunisti né dei radicali, molti giovani come me, nel 74 avevo 23 anni, abbiamo fatto una battaglia per questo. Quindi è stato attribuito questa cosa. Poi fammi dire un'altra cosa. Erano lei e Pannella, due spregiudicati. Non dimenticare, nel 94, questo hanno fatto parte del governo Berlusconi. Sono stati con Prodi, spregiudicati, proprio come dire, che stavano con Berlusconi e poi l'anno dopo stavano con
4: centrosettori. Ma oggi... non erano solo i soli.
2: Ma oggi... sono stati quelli che ne hanno fatto di questo un'ideologia. Ne hanno fatto un'ideologia di questo, di questa, vabbè, diciamo, ma oggi disinvoltura, disinvoltura oggi, di passata a destra e a sinistra.
0: Oggi è un uso comune di questo fatto. Le persone passano da Vannacci a Fornelli d'Italia, da PC a 5 Stelle.
2: Fanno le valutazioni, sì. Ricordarlo.
0: Vabbè, certo. No, ma in realtà noi abbiamo soltanto ricordato gli incarichi che ha avuto. Poi, insomma, ognuno trae le proprie conseguenze.
2: Sì, ma poi loro hanno, poi non dimenticare, è una guerra fondaia. È stata una guerra fondaia, insomma, la guerra. Lei ha voluto, è una di quelle che ha voluto la guerra in Jugoslavia, il bombardamento della Serbia, anche recentemente, insomma, questo invece di togliere la benzina dal fuoco, ha buttato benzina dal fuoco sulla guerra tra russo-ucraina, non so, è una.
0: Vabbè, comunque.
2: A me proprio è una acerrima guerra fondaia. A me
0: vabbè. Non, allora, abbiamo il tuo parere è molto chiaro. No, voglio dire, c'era un'ultima cosa che volevi dire prima di salutarci, oppure no, ci fermiamo alla Bonino?
2: Oltre questo, non saprei che altro dirvi.
4: No, vabbè, io l'altro giorno gli ho mandato quella piccola nota sul fatto, la brutta abitudine, insomma, di chi sta al governo, che ogni tanto, insomma, si aggiustano le elezioni, il modo di eleggere.
2: Ah, non c'è dubbio su questo fatto delle ancora, cioè, non si è capito bene. Ma non puoi fare una legge elettorale pochi mesi prima che si fanno le elezioni.
4: Cambi le regole prima, mentre
2: certo,
4: stai giocando.
2: Non le puoi cambiare, ma soprattutto a colpi di maggioranza, perché una legge elettorale deve essere condivisa anche dall'opposizione,
4: certo,
2: deve essere fatta insieme, non puoi farlo in questa maniera, questa è una cosa vergognosa, chiunque la fa, o sinistra o destra, sia chiaro, su questo sono d'accordissimo, per così non può non essere d'accordo, è una questione veramente di cosiddetto buonsenso.
4: Mi ha colpito molto il fatto che, per esempio, la legge elettorale americana non è mai stata cambiata, è sempre stata quella. Non l'hanno mai cambiata.
0: Vabbè, mica solo gli
4: americani. Però gli americani, cioè, da quanti anni esiste?
0: Anche gli inglesi.
4: Noi invece ogni 5-6 anni c'è qualcuno che si sveglia e dice cambiamo le regole.
2: Il Mattarellum, queste cose finiscono in umbra.
4: Se l'aggiustano come gli piace, insomma.
2: No, ma ripeto, la cosa grave è proprio questa. Puoi anche farla una riforma elettorale, ma la devi condividere con tutto il Parlamento, la puoi fare a colpi di maggioranza. È chiaro che poi, come dire,
4: qualcosa puzza non va bene,
2: di inganno, di frodo, di
4: non va bene,
2: che te la aggiusti a modo tuo, insomma. Okay. Non lo so, veramente.
0: Allora, l'ultima considerazione che ti chiedo, Pasquale, scusami, è su questo fatto che in Svezia l'ultradestra è andata contro le previsioni ed è arretrata. Come la spieghi questa cosa? Perché si pensava che l'ultradestra in Svezia
2: abbiano problemi a formare il governo, insomma. Io direi che lì, perché, insomma, io ho sempre guardato con grande... Però, insomma, grande simpatia e attenzione la cultura svedese.
0: Però sembrava che l'ultradestra stesse spopolando in Svezia, no?
2: Sì, ho capito, ma probabilmente la valutazione che abbiamo fatto la volta scorsa, che hai fatto anche tu, è stato più facile avere quel consenso nell'ex regione prussiana, sarebbe la Germania Est, con i prussiani che con gli, come dire, i progressisti svedesi. C'è una tradizione di socialdemocrazia, non dimentichiamo Olof Palme, che è svedese veramente di grande qualità. Cioè, io ho sempre guardato con molta ammirazione, devo dire, la cultura svedese, la loro attenzione alle libertà sessuali, alle libertà civili, insomma. E quindi forse questo sedimento molto più anche una tradizione di cultura che guarda al progresso, che non è facilmente, come dire, così scalzabile, insomma, cosa invece molto più facile in nella realtà dell'ex Germania Est.
0: Ma qui da questo punto
2: anche questo, penso, non so, la mia spiegazione è questa, però, ma non ho letto granché.
0: Però l'ultima analisi, proprio velocissima, perché non abbiamo tempo, però noi fra poco avremo in Francia le elezioni, in Italia, cioè, tu pensi che questa contrazione dell'ultradestra possa verificarsi anche in Italia con tipo Vannacci. Le Pen,
2: tutte questo non lo so. Vannacci va forte, sì. Vannacci va forte, e Vannacci sarà quello che farà vincere di nuovo la destra, perché la destra non vincerà le elezioni. Credo che la gente ha capito che la Meloni ha fatto solo chiacchiere e come dire,
4: messi insieme, però fanno un numero.
2: Però Vannacci sta intercettando un disagio in maniera populistica, demagogica, quanto te pare, però, e questo poi farà sì che il suo pacchetto di voti
0: risalga la maggioranza. Ha persi la Lega, sono voti che ha perso la Lega. Lei che è passata dal 4 stava al 10. Scusa, o sbaglio, non lo so. Io non...
2: Sì, fino a un certo punto,
4: però stanno sempre là.
2: No, ha raccolto anche questo, non lo so. Bisogna guardare i flussi elettorali. Mica io non sono mica un esperto di flussi elettorali. Credo, però, così vado a pelle, credo che abbia intercettato anche molti astensionisti di destra, perché c'è un astensionismo di sinistra, ma c'è anche c'è un astensionismo di destra radicale che dice avete fatto solo chiacchiere, perché voglio dire, tu pensa soltanto alle cose che diceva la Meloni quando c'era il governo Draghi e stava all'opposizione, c'è una cosa scandalosa, fermeremo tutti gli sbarchi, li bombarderemo. Ha detto una serie di cose che non ha fatto, ma che fortunatamente non le ha fatte. Io dico viva Dio che non le ha fatte, la devo ringraziare perché non le ha fatte. Ma c'è un elettorato che dice: ma perché non hai fatto le cose che hai detto? E quindi un elettorato più proprio veramente fascista, di destra, sovranista, nel senso proprio più becero, e che si sta avvicinando si è avvicinato a Vannacci, e Vannacci porterà questi voti dentro la coalizione e riavranno di nuovo la maggioranza, perché la maggioranza non l'avranno.
0: Tu dici che Vannacci appoggerà il centrodestra,
4: non è normale,
2: quei voti.
4: Passiamo
2: si mette all'opposizione per altri 4-5 anni.
4: Lui vuole comandare.
2: Lui rientrerà nella maggioranza di destra ponendo delle condizioni, esatto, perché è forte, esatto, del suo risultato. Questo è il suo scopo, tutto qua.
4: Ma così funziona.
0: Però vediamo, perché le sue idee sono, insomma,
4: finiamo con cosa? Con Guccini. Ieri sera si è andato a vedere il concerto di Guccini. Cioè,
2: no,
4: dei Guccini, dei musici.
2: Una seduta specifica.
4: No.
0: Guccini, sera c'era
2: Bobby Solo ieri sera.
0: Diciamola tutta. Ieri sera in via Aldo Moro c'erano i musici, e tutti il gruppo di supporto di Francesco Guccini era in piazza Aldo Moro. Si chiamano i musici. C'era Vis Tempera, Flago, il chitarrista di Guccini. Hanno seguito tutte le canzoni di Guccini, ecco.
2: Non lo sapevo.
0: Peccato, perché è stato un bellissimo concerto. Sono tutti strumentisti. C'era il fratello.
2: Io ci sono stato.
0: C'era il fratello di Agostino Marangolo, percussionista di Pino Daniele. Insomma,
4: tutti i musicisti di alto livello,
0: altissimo livello. Che hanno fatto
2: Non sapevo questi nomi, adesso che me li stai dicendo, si mi vengono in mente.
0: C'era il maestro Vince Tempera. Insomma, voglio dire che. Oddio, quando suonano questi qua ti viene lo strasentire, cioè voglio dire, anche Bobby Solo è bravo, ma insomma voglio dire.
4: Vabbè.
2: Ma Bobby Solo stava alla Madonna di Castagneto. Contemporaneamente.
0: Questo è l'assurdo di questa città, in cui si fanno due concerti.
2: Sì, ma qua sono personaggi grossi. Capisci? Siamo a Roma, che siamo 2 milioni di abitanti, e quindi possiamo fare più cose.
4: Ieri sera c'è qualcuno che ha dovuto scegliere, insomma, da una parte o da un'altra, certo, chiaro.
2: Anche se Bobby Solo fa parte della mia infanzia, adolescenza. Vabbè, io non avrei avuto dubbi, sarei venuto a sentire i Gucciniani.
0: Però anche Bobby Solo, cioè, ha avuto un suo ruolo. Va bene, Pasquale.
2: Ma allora, mi pare l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Una puntata su Bobby Solo, certo. Abbiamo fatto anche.
1: Quindi non è che se stiamo parlando.
2: No, assolutamente. Vabbè, insomma, è stato.
0: Non abbiamo fatto Guccini,
1: che lo dobbiamo fare.
2: Guccini non l'abbiamo fatto,
1: lo dobbiamo fare, professore.
2: Là si può fare, come no?
1: Coppetto, lo facciamo Coppetto.
2: Non
1: facciamo.
2: Abbiamo fatto nemmeno Lucio Dalla, non abbiamo fatto De Gregori. No, De Gregori l'ha fatto mio fratello.
1: Sì, e mo lo facciamo nostro. Questo di cosa?
0: Ma
1: facciamo
0: Fossati l'abbiamo fatto, no? Mi sembra neanche
2: sì, Fossati l'abbiamo fatto.
0: Vabbè.
2: Fossati l'abbiamo fatto, non abbiamo fatto Dalla, diciamo, dei grandi Dalla.
1: E là ci vogliono due puntate, là ci vogliono due puntate per farlo.
2: Beh, come abbiamo fatto con Di Andrea, no?
1: Esatto.
0: Va bene. Okay. Pasquale, allora ti auguriamo buona giornata.
2: Anche a voi.
1: Grazie sempre per il suo intervento.
0: E a lunedì prossimo.
3: A risentirci.
2: Ciao.
0: Allora, salutiamo Pasquale. Oggi siamo stati
1: bello. Quando ci facciamo la chiacchierata congiunta mi piace sempre perché si toccano vari punti, vari spunti.
0: Poi è piacevole. Le idee sono diverse, non bisogna pensarli tutte alla stessa maniera, vero Rino?
1: Ma noi ce l'abbiamo apposta qua, Rino, per questo.
3: Allora
1: l'opposizione.
0: Tu Vannacci, tu sei per Vannacci.
3: No, Vannacci, anche se è generale, io essendo stato militare, però non condivido,
1: che ti comandava
3: non
1: lui.
3: Condivido alcune cose, non,
0: vabbè,
3: non
0: vabbè,
3: piace.
0: Meno male. Meno
1: un altro vinile mi metti? Che
0: un
1: cosa?
0: Altro vinile.
1: Che
0: cosa? Sentite, lo rimetto indietro. Sì. Sentite come scricchio all'inizio.
1: Fammi sentire. Sì. Ha levato proprio la puntina.
3: Sfrigola. Ogni tanto scrive,
1: però è mantenuto bene, è nuovo. Sì, solo 40 anni.
5: La maglia del Bologna,
0: Silvia, lo sai.
5: 7 giorni su 7.
0: Il grande Luca Carboni.
5: Pochi passaggi, molti dribbling,

0: Allora, in vinile abbiamo ascoltato Luca, Silvia lo sai, di Luca Carbone, un album, forse il primo album. Abbassiamo, ecco qua. Il primo album di
1: Luca lo sa.
2: Sì, perché questo c'era quel periodo di tutti i cantautori, ogni brano metteva il brano con il nome di qualcuno, sì, c'era questo periodo.
0: Io vorrei soltanto ricordare che Luca Carboni venne a Formia, non lo conosceva nessuno, all'Arena Caposele.
2: Sì.
0: Dalla Villa Comunale, c'hai presente l'Arena Caposele, quello stapparazzo?
2: Sì, c'è sotto.
0: No, la radio, no, scusa, è Arena Caposele.
2: Era
0: all'aperto, c'era lui, ma era quasi sconosciuto, lo conoscevamo in pochi, insomma, vabbè, questo è un piccolo ricordo di, non so, 50 anni fa, 40 anni fa, non so.
2: Più o meno.
0: Allora, pubblicità e poi...
2: Abbiamo il nostro ospite che è già arrivato, è pronto,
0: è Scalpita.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Non semplici note,
8: ma musica che ti cattura.
7: Sei su Radio Formia.
9: Eccoci qua.
10: Siamo tutti su Radio Formia in ascolto e con il nostro ospite che è arrivato, Luciano.
9: Sì,
10: Manca,
9: ma non vedo Rino. Che è
10: è andato al bagno.
9: Dai, ma non si dice.
10: La prostata.
9: No, siamo scherzando. Ma come si può? Non si può. Va bene.
10: Buongiorno, ciao, come stai?
11: Ciao, Luciano. Buongiorno a voi. Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Formia.
9: Esatto, facciamo così. Allora, noi sì, abbiamo chiesto a Luciano di ritornare. Lunedì scorso abbiamo avuto
11: Franco Meschino,
9: abbiamo parlato più o meno degli stessi argomenti, però vogliamo puntualizzarli anche oggi.
11: Ecco, io ho il piacere di presentarvi un progetto che abbiamo in cantiere da diverso tempo, dopo che siamo passati dal sentire ad acquisire dei dati certi tramite i dati Istat del territorio, un progetto che affronta una questione molto particolare, specialmente in questo territorio, che è, fatela passare il termine, la solitudine di una certa fascia, che sicuramente non è molto giovane, ma è, oltre che anziana, investe anche una fascia medio anziana. E la solitudine che incide moltissimo, perché come sapete benissimo i giovani vanno via, lasciano gli anziani a casa e quindi spesso sono inoperosi e non sanno cosa fare, però comunque pensiamo di fare, come si dice, dare un contributo affinché questa solitudine sia meno impegnativa e che li coinvolga eccessivamente. Quindi abbiamo creato un laboratorio dove al suo interno abbiamo coinvolto delle professioniste e dei professionisti che ci dedicheranno il loro tempo gratuitamente, e quindi i corsi sono gratuiti, in forma gratuita. E tra questi corsi c'è il corso di panificazione che viene fatto da un archeo cuoca che
9: aspetta, archeo cuoca.
11: Un archeo cuoca, sì.
10: Trovate le ricette antiche.
9: Bella questa definizione.
10: Ha riscoperto
9: archeo cuoca. La vuoi specificare meglio?
11: Sì, archeo cuoca non è altro che, la conoscerete sicuramente, Pompea Bianchini, che si occupa di cercare quei grani antichi e di lavorarli come si faceva una volta per restituire dei pani profumatissimi, buonissimi e in una certa misura, diciamo, biologici, in modo che si possano riassaggiare le vecchie fragranze di un tempo. Però all'interno di questo contenitore le fa anche le pizze, sempre con questi prodotti, e quindi ci restituisce una pizza come la si poteva mangiare a fine 800, insomma.
9: È gratuito questo corso?
11: Sì, sono gratuito. L'unica cosa che chiediamo naturalmente è che per esempio le farine, i lieviti hanno un costo, allora noi chiediamo solo un piccolo contributo per questo, però l'anno scorso per esempio abbiamo chiesto 5 euro a partecipante, quindi
9: va bene,
11: ecco.
10: È giusto per comprare proprio la farina.
9: Io vedo la vostra locandina, tra altre cose mi sono dimenticato di portarti le locandine mancanti, va bene, insomma,
11: va bene.
9: Vuoi venire, possiamo vederci anche dopo.
11: Sì, non c'è problema.
9: È un'informazione di... No, leggo anche musica, pittura, teatro.
11: Esatto, sì.
9: Energie rinnovabili, sì. Autostima, creazione di opere con la carta riciclata.
11: Esatto, le opere della carta riciclata. Anna Musico, che è un'artista alquanto eclettica, se non a tutto tondo, dove coniuga l'opera d'arte con l'ecologia, perché ricicla la carta che non si usa più. Tanti hanno per esempio dei libri nelle cantine che magari stanno macerando, si riutilizzano e si fanno delle vere e proprie opere d'arte. Ma poi insegna
10: tipo cartapesta, fanno una
11: appunto viene riutilizzata questa carta, si fa della carta macerata, cartapesta, e si fanno queste opere diciamo d'arte. Poi dopo abbiamo anche un professore che viene a farci un corso sull'autostima per quelle persone che hanno bisogno di una carica in più per ritrovare se stessi, insomma, del professor Grossi. Anche lui dedicherà il suo tempo e cercherà di intervenire, di dare un contributo affinché noi possiamo recuperare quel po' di autostima che magari perdiamo a causa dello stress, dei problemi quotidiani, di tante altre cose. All'interno sempre di questi contenitori abbiamo anche il pittore, poi abbiamo invece
9: il musicista.
11: Il musicista, abbiamo anche l'operatrice di teatro, però è un teatro particolare, non è un teatro che fa opera sulla persona, fa muovere gli anziani o non anziani, ed è un teatro corporeo per dare la possibilità a quelle persone che si muovono anche poco di farle muovere, però in maniera armonica, senza improvvisazioni, in modo anche da rispettare le persone, il fisico, la fisicità delle persone. Sempre all'interno di questo contenitore anche abbiamo le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili mi occupo io perché da tantissimi anni, dal 1999, che mi occupo di energie rinnovabili, già con i primi 10.000 impianti fotovoltaici ci siamo attivati e mi sono attivato e mi sono formato. A Modena avevo una piccola azienda, installavo impianti fotovoltaici e quindi vorrei trasferire tutte le mie conoscenze e quello che ho imparato in questi anni a disoccupati oppure persone che vogliono conoscere l'argomento, oppure immigrati che sono venuti nel nostro territorio e magari vorrebbero tornare indietro con uno strumento in più. Quando ero io a Modena collaboravo con una associazione che si chiamava Tefa Colombia, dove insieme organizzavamo dei corsi per disoccupati e per chi voleva cambiare mestiere, e con questa associazione ho lavorato oltre 12 anni e naturalmente sempre gratuito, non abbiamo mai fatto pagare nulla, e abbiamo formato diverse persone. Molte sono ritornate in Senegal, in Gambia, in Ghana, e sono ritornati al loro paese e hanno aperto delle attività, e so che stanno continuando
9: anche
11: a lavorare.
9: Perché dice più sole, quindi voglio dire funzionano anche.
11: No, non è così, non è vero. Noi la parte più soleggiata è quella che abbiamo Sicilia, una parte della Sardegna, è la parte superiore dell'Africa, insomma, no?
9: Ho capito.
11: Perché l'irraggiamento del sole non è uniforme, è un po' particolare, insomma. Ci sono delle aree anche al sud dove sono meno performanti per impianti fotovoltaici, altre invece che lavorano molto bene. Però vorrei dire che all'interno di questi moduli io farò un compendio su tutte le energie rinnovabili per fare scoprire alle persone che comunque viaggiamo sopra di un tesoro. Anche qua a Formia abbiamo il sole, ma abbiamo anche il mare che riflette la luce del sole, quindi i nostri impianti produrranno molto di più. Ma poi sempre a Formia abbiamo il vento, e il vento che qui soffia per molte ore, e quindi io parlerò anche del mini eolico domestico che si potrebbe anche installare. Un'altra cosa importante,
9: prego. Hai detto il fatto del sole, cioè del mare che riflette la luce, quindi i pannelli fotovoltaici che si trovano in città funzionano meglio, non ho capito.
11: Naturalmente. Allora, facciamo l'esempio classico, è la finestra. Io apro la finestra e la luce si infrange e riflette dall'edificio di fronte a noi entra qua dentro. A maggior ragione il mare, che è uno specchio stupendo, riflette quasi tutta l'energia che il sole, l'energia incidente che il sole,
9: quindi aumenta
11: aumenta molto molto, e questo qui succede in tutti i periodi dell'anno. È chiaro, di notte o quando è molto nuvoloso, questo non accade. Un'altra cosa, in questo modulo noi parleremo anche delle comunità energetiche che stanno funzionando e funzionano bene, e per quell'occasione verrà il professor Casale che spiegherà in maniera dettagliata cosa sono le comunità energetiche.
9: Questo è interessantissimo, no? Invece di pagare tutti questi soldi il petrolio, che insomma potremmo risparmiare tantissimo rendendo più efficaci i nostri pannelli, no?
11: Ma io mi sono sempre rapportato in maniera etica, perché io non incentivo la costruzione di mega impianti che portano via il suolo per l'agricoltura.
9: Ma ci sono i tetti, no?
11: I tetti, perché comunque c'è, per chi conosce la parte elettrica sa che un impianto molto lontano per arrivare a noi disperde energia, perciò se noi facessimo, che so, un gigawatt di impianto, che so, a Napoli, quando arriva da noi quel gigawatt non è sparito, ma comunque ne arriverà 800 megawatt, insomma, e quindi l'impianto fotovoltaico lavora sopra le case, sopra l'utilizzatore, chi lo utilizza. E poi noi abbiamo tantissimi tetti, invece di dare dei soldi a queste mega lobby che questi soldi li utilizzano anche in maniera impropria, sarebbe opportuno invece i soldi dargli ai proprietari delle case che vogliono mettere l'impianto fotovoltaico.
9: Ok, allora tutti questi laboratori, chiamiamoli così, no? Dove si svolgono, come si fa a partecipare, dove li fate, da quando partono?
11: Allora, questi corsi, questo laboratorio è promosso, ripeto, dallo SPIC GL del Sud Pontino, quindi per eccellenza il numero da contattare è quello della CGL qui di Formia. Però noi nei social abbiamo messo anche i numeri di telefono, e tramite WhatsApp uno si può prenotare, si può iscrivere, perché i corsi comunque si faranno vicino alla chiesa di San Giuseppe Lavoratore, esattamente in via San Giuseppe Lavoratore 2, dove c'è proprio la statua di Padre Pio. Lì c'è un locale che una volta c'era l'ACLI, e ci siamo noi all'interno, noi e anche altre associazioni, e lì terremo i corsi teorici. Aperti a tutti. E poi il corso teorico è propedeutico a quello pratico, perché comunque noi abbiamo anche un impianto da un kilowatt che installeremo a terra, perché non è che possiamo andare su di un tetto, tutti i problemi di sicurezza, dove installeremo questo impianto e faremo vedere come si installa, e oltre all'installazione anche la manutenzione e tutti gli accorgimenti che ci sono dietro. E questo sarebbe importante anche a chi l'impianto fotovoltaico ce l'ha già, perché magari non sa che l'impianto fotovoltaico ha bisogno di certi accorgimenti per farlo funzionare sempre meglio.
9: Ok, facciamo una brevissima pausa musicale, sì. Poi riprendiamo subito dopo. Facciamo questa canzone, si chiama La canzone che se ne va di Zucchero.

0: Allora, questo è Zucchero con la canzone Che se va. Ritorniamo con Luciano Manca. Stavamo parlando di questa interessante iniziativa che sta facendo la CGIL con questi corsi per le persone anziane. La domanda che ci hanno fatto: ma solo gli anziani possono venire?
1: No, è libero, cioè non c'è dall'età, diciamo, di 16 anni fino ai 90 anni.
0: Ce la facciamo
1: sicuramente. No, ma alcuni possono partecipare anche per curiosità, oppure, ripeto, magari uno l'impianto ce l'ha già e vuole avere, che so, maggiori informazioni rispetto al suo impianto.
0: Questo per quanto riguarda il fotovoltaico, cioè gli impianti ecologici. Poi per le altre materie,
1: la stessa cosa. Ammettiamo che uno è curioso, vuole vedere come si fa
2: il pane.
1: Esatto, come si fa il pane, viene lì, assiste.
2: Si mangia un pezzo di pane buono.
1: No, non cuciniamo lì. No, lo riportiamo a casa, perché poi dopo il pane, una volta lavorato, l'impasto, una volta lavorato, ha bisogno naturalmente di lievitare, di fare. E quindi danno degli accorgimenti in modo che possa ritornare a casa e fare l'ulteriore lavorazione. La cosa importante è che una volta, che mi è capitato l'anno scorso, eravamo in 10, di solito molte persone

0: volta, vengono, imparano delle nuove tecniche, dei nuovi modi di rapportarsi, però si crea comunità, il teatro. Per quanto riguarda invece i corsi sull'autostima, sulla consapevolezza, sta roba qui serve proprio a noi stessi per cercare di ritrovarci, perché ripeto, oggi presi da 3.000 problemi, 3.000 ansie, si viene là, ci si confronta con un professionista vero e poi dopo ti aiuta ad aiutarti.
1: Perfetto.
2: Vogliamo dare il numero di telefono della dove bisogna prenotarsi, lo vogliamo dire?
0: Allora, però il numero WhatsApp?
2: Sì, sì, va bene.
0: Ecco, il 389 855 8833.
2: Qui vi prenotate?
0: Sì, e lì si prenota, mandano sempre con i messaggi WhatsApp e scrive corso per, che so, panificazione, corso per teatro, esatto, corso musica, corso pittura.
2: Nome e cognome, numero di telefono.
0: Okay. Esatto.
1: Sì. Un nostro ascoltatore non ha preso.
0: Non ci sono prerequisiti, cioè non è che uno deve sapere già far qualcosa, no, non c'è nessun prerequisito. Se uno non ha mai impastato, se uno non ha mai pitturato, se uno non ha mai può venire, nessun prerequisito. Allora,
1: facciamo conto che non hanno fatto in tempo a prendere questo numero, come possiamo fare? Andiamo su internet, lo troviamo scritto, andiamo alla
0: CGL. Facebook naturalmente, lo speech CGL del Sud Pontino è presente con Facebook, è presente anche con Instagram.
1: Oppure, ma anche sulla sede basta chiamare alla CGL, no?
0: Ma basta anche chiamare la CGL e dire guarda, io mi voglio iscrivere a questi corsi, datemi un numero. Un altro numero che posso dare anche subito e che anche lui prende gli appuntamenti, per esempio, il numero è il 348-644-6412 e risponde Franco e anche lui prende le prenotazioni per i corsi.
2: E iniziano quando? Che periodo? Iniziano.
0: Allora, il primo che mi ha dato la disponibilità il professor Casale, iniziamo col compendio sulle energie rinnovabili e inizierà la seconda settimana di ottobre, perché noi dovevamo iniziare prima, solo che con il caldo chi si era già prenotato ha detto no, non fateci morire dal caldo, insomma, anche se abbiamo poi il condizionatore, però sembrava inutile parlare di risparmio energetico e poi fare andare a balla il condizionatore, e quindi iniziamo dalla seconda settimana di ottobre, sicuramente il 13, roba del genere, e poi con la presentazione del compendio. Poi dopo daremo le date esatte per gli altri corsi, in base anche al numero di iscrizioni,
2: certo,
0: perché se non ho i numeri di iscritti non è che può partire un corso.
1: Certo, certo. l'altra volta abbiamo parlato anche della festa del nonno, no?
0: Sì.
1: Questa cosa si collega, insomma.
0: Allora, la festa dei nonni è sempre di quel macro progetto, cioè ci si occupa sempre dei fragili, dei deboli, di chi comunque ha certi problemi. La festa del nonno è il 3 e 4 di ottobre, la prima di sabato, parleremo proprio delle fragilità, dove ci saranno esperti del settore dell'ASL, dove ci saranno altresì 8 stand con la Croce Rossa, poi verranno degli infermieri dell'ASL, dove ci saranno delle prestazioni di base, ma in più, novità rispetto allo scorso anno, verrà anche il SUNIA per dare delle risposte a chi abita in una casa popolare e non sa.
1: Oddio, che cos'è il SUNIA?
0: Il SUNIA è un sindacato che tutela gli inquilini.
1: Ah, ok.
0: Ecco, che tutela gli inquilini, ma oltre a questo noi avremo anche il CAF, del CAF, che verrà a dare delle risposte se uno ha dei problemi relativi, che so, al 730, viene lì all'unico e viene lì e ha delle informazioni come chiedere la pensione di invalidità, insomma. Abbiamo
2: CAF,
0: proprio
2: quello che fa il CAF.
0: Esatto, abbiamo proprio uno stand dedicato a loro. Poi ci sarà uno stand dedicato alle associazioni che lavoreranno nel nostro laboratorio e poi dopo, come lo scorso anno, ci sarà l'Udisense che parlerà e che farà vedere i prodotti per quanto riguarda l'otite, insomma, problemi uditivi eccetera, e servizi naturalmente gratuiti, si faranno delle prove, a dei test.

0: sempre a disposizione di chi viene, insomma, sempre in forma gratuita.
1: Ok, siamo alla fine. Io però una cosa te la devo chiedere. Per quanto riguarda il discorso della solitudine delle persone che sono sole, gli anziani che sono soli, che vivono, non solo gli anziani, sono anche persone insomma, anche più giovani che vivono da sole, e molto spesso non hanno accesso a queste informazioni. Cosa si fa per potervi contattare? C'è un modo per arrivare anche a queste persone che hanno più difficoltà, perché molto anziani o perché hanno qualche problema, ad avere queste informazioni e quindi recarsi in questi posti? C'è un sistema, c'è qualche...
0: A livello di Sud Puntino c'è un consorzio che si chiama il COISES, che si occupa proprio delle fragilità del territorio. Ogni comune del Sud Puntino ha un ufficio del COISES. A Formia, per esempio, è nell'ex caserma
1: dei Carabinieri.
0: L'ex caserma, sì, Via Lavanga.
2: C'è l'anagrafe.
1: Per ricordare l'ex che dei Carabinieri, ci vuole gente che è nata allora.
0: Io l'ho conosciuta così, me l'hanno presentata così, insomma.
1: Comunque, sono molti anni che non ci sono.
0: Dove c'è il palazzetto dell'anagrafe, lì c'è il COISES, va lì, uno chiede informazioni su, mettiamo che uno ha un disabile in casa, va lì al COISES, fa delle domande, perché intervengono anche con dei contributi.
1: Io dicevo quelli che non si muovono da casa, quelli che sono soli. Vabbè, comunque sì, certo.
0: Ah, quelli che non si muovono da casa. Lì stiamo cercando di attivare un servizio tramite l'Auser, e da un po', perché Franco Meschino, che è il segretario generale dello SPI-CGL, è da almeno 5 anni, da quando lo conosco io, che sta cercando di attivare un servizio tipo come Hauser nel territorio, per dare risposta non solo agli anziani, quelle persone che hanno delle difficoltà a muoversi con un mezzo, magari portare che so le medicine, portare a fare una visita medica, portare la spesa, però siamo ancora in fase embrionale, insomma.
1: Voglio dire, un anziano che ha un problema all'anca, magari scendere nelle case vecchie, no? 4 piani, 3 piani, ragazzi, rimane là sopra per sempre, no? Voglio dire.
0: È vero.
2: Se non c'è l'ascensore neanche, soprattutto.
1: Ma in molte case, nelle case antiche, non c'è, voglio dire, no? Quindi bisogna pensare anche a queste fragilità. Va bene. Hai dato questa risposta e noi ti ringraziamo come al solito per la tua precisione.
0: Io
1: per
0: ringrazio
1: le informazioni
0: voi
1: molto
0: e
1: utili.
0: Il vostro pubblico.
1: Va bene. Noi
0: alla prossima,
1: quando hai qualche altra storia da raccontare, magari prima del 3 della festa del nonno.
0: Sicuramente. Okay. Grazie.
2: Grazie. Salutaci Francesco.
1: Francesco.
0: Sarà fatto.
1: Va bene.
2: Ciao.
1: Allora, noi mettiamo la sigla, che dite, ragazzi?
2: Come no.
1: Siete pronti? Sì. Siete pronti per la sigla? Perché mancano.
2: Con dispiacere, ma la dobbiamo sentire.
1: Ah, sì, vabbè.
3: Radio Formia vi ha presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
1: Abbiamo finito, allora salutiamo Manca, salutiamo anche Rino che, insomma,
2: che è tornato.
4: Sì, tornato. Sì, ho fatto, fatto il giro delle stanze, ho pulito i bagni nel frattempo.
2: Vedi? È stato preciso.
1: Veramente utile.
4: La prossima volta tocca a voi.
2: A giovedì, ragazzi, ci sentiamo, ciao.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME voleva costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla Via della Pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla Via della Pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster, circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino delle automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulea sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale, code altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro, poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di Civiltà Stradale.
5: Un servizio della Regione Lazio.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente. Io

0: Ho voglia di vivere.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

buona settimana, si rinizia di nuovo. Allora, siamo qua da 14 di questo mese di settembre, esaltazione della Santa Croce, San Notburger, Notburger, ecco, si chiama così. Allora, per Santa Croce, pane e noce, e questo è quello che dice l'indovino. Siamo all'appuntamento del lunedì, buona settimana. Come sempre, siamo pronti anche per la nostra puntata musicale. Allora, come sempre, il nostro buon ascolto. Radio Formia, a tenervi compagnia.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

già tutto previsto, fin da quando tu ballando

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto

0: rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbano, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME vuole costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME, e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere, e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla via della pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo, tra storia, ricordi, motori e musica, per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi, senza perdere lo spirito delle origini.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Ludigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Secondo i nostri appuntamenti del programma, siamo pronti per un'altra puntata del programma. Intanto, fine settimana, naturalmente. Buon fine settimana, naturalmente. Allora, buon inizio di settimana per chi ci sta seguendo e buon fine settimana a chi non ci segue. Ecco, questo per ricordare anche chi non ci segue, almeno per questa settimana. Poi si vedrà. Allora, siamo all'appuntamento musicale. Beh, andiamo a scoprire Nino D'Angelo con alcuni momenti musicali. Abbiamo ascoltato in questo caso 21:30.

Vado tratto da Aliva, io solo, uno dei lavori del D'Angelo, ancora musica. Con Se mi lasci non vale, e Julio Iglesias ripropone il tutto.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Passare con la Picciril, naturalmente, questo Nino Dori, naturalmente nome d'arte, fa parte e me, questo è il lavoro con Stata Tienta Nanni. Ascolteremo ancora il nostro Doria, scomparso qualche tempo fa. Allora, andiamo avanti con la trasmissione e andiamo a salutare Rosa De Franco. Buona settimana Gabriele Giuseppe Testa e buona settimana Giulia Ermedia Tullio con Lucio Battisti, mi ritorni in

0: Altro lavoro per il Doria con Napoli e Doria, naturalmente Lino Doria, chi la ditta con Alfano e Piccirillo, lo stesso Doria naturalmente, a chi ha riproposto il tutto in questo momento musicale. Allora, sono 14.25, andiamo a salutare anche Civita e Giuliano, insieme a Gabriele, Latina e Marco, insieme a Monica e Andrea, naturalmente una buona settimana da parte mia e da parte di Radio Formia con Minuetto e con Mia Martini.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe

Classico del momento musicale, proposto a Masini, Minuetto. Naturalmente questo è il brano che vi ho mandato per salutare Civita Giuliano insieme a tutta quanta la famiglia. Buona settimana, intanto andiamo.

portato al grande successo mondiale da Roberto Carlos questo Dettagli. Abbiamo ascoltato la versione della Ornella Banoni di questo momento musicale in Marocco. Bene, lo riproponiamo con la Samish.

Già Samice, questo era il momento musicale che abbiamo ascoltato attraverso la voce del Mimmo Rocco. Allora, andiamo avanti con la trasmissione, andiamo ad ascoltare un momento musicale portato a grande successo anche da Matteo Tarantino. Allora, il brano Tu sei l'unica donna per me, che adesso ascolteremo anche attraverso la voce, naturalmente, di chi lo ha portato a grande, grande, grande successo, è Alan Sorrenti. C'è una versione anche di Matteo Tarantino di questo momento musicale, lo ascolteremo la prossima volta. Per il momento andiamo a salutare Lamberto e salutiamo Lidia, naturalmente con l'augurio di una buona settimana da parte nostra. Siamo pronti per riascoltare Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

I successi di Alessio Laurenti, naturalmente questa è una versione diversa da quella che abitualmente ascoltiamo. Sei l'unica donna per me, che in un momento musicale l'abbiamo mandato per salutare Lamberto, per salutare Lidia e per salutarli con l'augurio di una buona settimana. Andiamo avanti con Mimmo Rocco e con un altro suo grande successo, questo brano di Quanto ti voglio bene.

Quanto ti voglio bene, questo è il brano che abbiamo proposto attraverso la voce del Mimmo Rocco, il brano scritto dallo stesso Mimmo Rocco. Allora, prima di passare al nostro consueto appuntamento insieme agli amici della pubblicità, andiamo a salutare Gina e Salvatore con i Nomadi e con Io Vagabondo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

successi del Pino Mauro con la carezza. Abbiamo così riascoltato questa voce, quella del Pino Mauro con Correale, Vincenzo Correale, naturalmente lo stesso Pino Mauro, che sono gli autori del momento musicale ascoltato. Tu con Tozzi per salutare con una buona settimana Enza, gli amici che ci seguono da Santoianni e Giannola, buon pomeriggio a voi. Tu e Tozzi.

La voce di Tozzi, naturalmente, l'abbiamo appena proposto con questo momento musicale tu che abbiamo mandato per Solarenza e tutti quanti gli amici di Santo Ianni e Gianola. Allora, dic per salutare il nostro carissimo Tonino e Angela con i dic che riproponiamo con un momento musicale di grande successo, Io mi fermo qui, che è stato proposto un po' da tutti, da Ornella Banoni a Donatello e tanti altri. Intanto i dic con questo brano Io mi fermo qui.

C'è qualcosa che non quadra? Sì? Allora, stavamo dicendo buona settimana ad Angela e buona settimana a Tonino. Io mi fermo qui con i Dick Dick. Abbiamo riascoltato uno dei grandi successi del passato, gli anni 60. Naturalmente questo è un momento musicale che è stato riproposto anche da Ornella Vanoni, lo ripetiamo, e da Donatello nel tempo. Allora, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Tra poco avremo il nostro musicale. Per il momento andiamo a salutare Velia. Buona settimana con Don Bachi.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Tempo di passare al nostro non-stop. Allora facciamo gli auguri a Pupo, che in questi giorni ha festeggiato anche il compleanno, e con lui andiamo proprio a iniziare con Su di Noi una versione live. Pupo.

Peccato. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato in qualche modo alla realizzazione di questo concerto. Volevo ringraziare i nostri musicisti, alla chitarra Franco Nardi, al basso Roberto Paoli.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai.

0: Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzoccolo e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME voleva costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla Via della Pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla Via della Pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster, circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Con gli occhi chiusi.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, in particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbara, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e del loro storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME vuole costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla Via della Pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla Via della Pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75° e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie al gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Ludigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
7: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
7: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
8: Bravi, e niente sprechi.
9: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Informia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Ricordi,
3: emozioni,
2: sensazioni che sanno di
3: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale: coda altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro. Poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via 4 Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire il vetro. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti di controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzocco e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici, in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e dello storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME vuole costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. Come missionari, rileva ancora padre Belussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla Via della Pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato insieme con il Pellegrino sulla Via della Pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla Via Francigena e la Via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo tra storia, ricordi, motori e musica per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi senza perdere lo spirito delle origini.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino dello Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulia sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Viabilità che si presenta scorrevole in queste prime ore del mattino per chi è diretto verso la capitale: coda altezza Pomezia sulla statale Pontina e più avanti si rallenta altezza Castel Romano. A Latina code sulla via Pontina tra la Migliara 43 e strada Piccarello in direzione di Latina Centro. Poi consuete code sulla Montilepini in entrambe le direzioni in prossimità dell'intersezione con la via Appia. Andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su via dei Montilepini tra via Quattro Strade e Valle Fioretta in entrambe le direzioni, poi si rallenta sulla via Perfiuggi in direzione della Casilina. Infine, un prestare attenzione sull'autostrada 1 Roma-Napoli, veicolo fermo in carreggiata tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, un messaggio di civiltà stradale.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Con gli occhi chiusi.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Abbiamo disegnato

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

gioco nel mio zono. Non penso, ergo non sono. È solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io, invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Un lungo weekend di controlli e di attività di prevenzione sull'isola di Ponza da parte dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari del nucleo antisofisticazione e sanità di Latina e di quelli che operano sul battello in dotazione alla stazione isolana. L'obiettivo era quello di assicurare un elevato livello di sicurezza a residenti e visitatori in questa fase conclusiva dell'estate. Nel corso del servizio sono stati predisposti numerosi posti controllo e servizi di pattugliamento nelle aree di maggiore afflusso, che hanno consentito di sottoporre a verifica complessivamente 18 veicoli, identificare 129 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllare 3 natanti, sui quali sono state controllate 13 persone, e 4 esercizi commerciali. Parallelamente, i carabinieri del NAS hanno effettuato specifiche ispezioni presso attività commerciali e pubblici esercizi, finalizzate ad accertare il rispetto della normativa in materia di salute pubblica attraverso controlli mirati nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, delle prescrizioni previste dalla normativa di settore e degli standard necessari a garantire la sicurezza alimentare, nell'ottica di assicurare elevati livelli di tutela per cittadini e turisti. La Villa Comunale di Formia ospiterà il 18 settembre un incontro sul futuro sostenibile del Golfo, partendo dalle criticità attuali di Formia, che non possono però considerarsi limitate al solo territorio locale, ma riguardano tutto il complesso del Golfo e del Sud Pontino. Durante la conferenza sarà presentata una pubblicazione sugli studi e gli approfondimenti che le associazioni Comunità Lazio Meridionale, Isole Pontine e Incontri e Confronti hanno svolto nell'ultimo quinquennio su questioni fondamentali per il futuro delle comunità del Golfo, accanto a temi di carattere ambientale, quali la salute del mare, la salvaguardia della montagna in senso lato, particolare per problemi riguardanti la prevenzione degli incendi e l'uso del territorio, anche la difesa dell'integrità delle sorgenti Mazzoccolo e Acerbare, trattati come temi di natura infrastrutturale, e tra questi lo sviluppo della portualità turistica e l'attraversamento viario della città di Formia, con un focus particolare sul progetto della pedemontana. Per redigere questo dossier non sono mancati approfondimenti riguardanti la sanità del territorio, in particolare la realizzazione del nuovo ospedale del Golfo, e considerazioni sull'inverno demografico di Formia e del Golfo e sulla situazione economica del territorio, quella reddituale e quella lavorativa. Il lavoro, sottolineo i responsabili delle due associazioni, si è avvalso anche di preziosi contributi di persone esterne alle stesse associazioni, che vanno ringraziate per i loro apporti. L'obiettivo è quello di tradurre le analisi effettuate in spunti programmatici in grado di tratteggiare una visione futura di territorio e di città. Saranno proposti nel corso dell'incontro riflessioni e suggerimenti rivolti a tutti, ai cittadini, alle categorie economiche e sindacali, alle forze politiche e sociali della città. L'aula consiliare del comune di Gaeta ospiterà stamane una cerimonia particolare per il conferimento della cittadinanza onoraria al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere. Un evento deciso in occasione del Consiglio Comunale del 24 luglio scorso, un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni per il centenario della presenza di missionari in città 1926-2026 e del loro storico legame con il santuario della Santissima Trinità alla Montagna Spaccata. Questo riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, sottolinea il rettore del PIME di Gaeta, padre Daniele Belussi, è importante perché è stato compreso il rapporto che il PIME voleva costruire con la comunità di Gaeta, che non è soltanto un motivo di evangelizzazione o di spiritualità, ma anche di collaborazione sul piano culturale, economico e su quello della simpatia. I padri missionari che sono passati di qui, ha aggiunto padre Belussi, erano molto legati a questa comunità e amavano queste persone, il segno del rapporto speciale che si è creato. Questa onorificenza, di cui l'amministrazione comunale ha deciso di insignirci, rappresenta appunto la conferma di tutto ciò. Essere in un santuario come missionari, oltre a curare la parte liturgica, vuol dire aver raccolto il testimone dei benedettini. I monaci hanno dato un'impronta sia per quanto riguarda la cultura che l'economia. Pertanto, subentrando in questo santuario, dobbiamo prendere il testimone che ci hanno lasciato. Recuperare questo ambiente significa voler recuperare anche la parte borbonica, oltre a quella romana, dimostrando così che come custodi di questo spazio ci dedichiamo al benessere, alla cura e all'attenzione delle persone. come missionari, rileva ancora padre Berussi, siamo qui temporaneamente perché siamo stati ordinati sacerdoti per le missioni. Dobbiamo però fare un servizio in Italia per l'istituto affinché ci sia una missionarietà di ritorno. Il riconoscimento è stato un'iniziativa dell'amministrazione comunale, motivata dalla stima che hanno nei confronti del PIME, e tutto questo fa un enorme piacere. Il 18 ottobre ricorre inoltre la celebrazione del centenario. Il PIME nasce dall'unione di due seminari per decisione di Pio XI. Nel 1926 le due realtà sono state fuse ed è diventato un unico istituto denominato Pontificio Istituto Missioni Estere, e come Pontificio Istituto viene celebrato il centenario. Il 18 ci sarà una messa in santuario officiata dal cardinale Angelo De Donatis e concelebrata dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, dal superiore regionale del PIME, padre Mario Ghezzi. Alla cerimonia in comune interverrà nella giornata di oggi il superiore generale del PIME, padre Francesco Raffacioli. La Polizia di Stato sulla via della pace, questo potrebbe essere la sintesi dell'iniziativa dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte la sezione di Formia, guidata da Andrea Di Maso, che si occupa dell'organizzazione e della gestione della manifestazione che toccherà i centri del Sud Pontino. Il progetto, denominato Insieme con il Pellegrino sulla via della pace, prevede il cammino di due poliziotti in pensione, Giuliano Maltempi e Michele Attolico, che da Roma a Monte Sant'Angelo effettueranno il cammino sulla via Francigena e la via Michelica, indossando il cappellino, la maglia e lo zaino dell'ANPS, il cui presidente nazionale è Michele Paternoster. Circa 500 chilometri nel segno della fede, della solidarietà e della pace. I due soci pellegrini raggiungeranno Gaeta nella giornata di domani. Il giorno successivo si trasferiranno a Formia e chiuderanno il loro passaggio in provincia di Latina a Minturno, dove arriveranno nel pomeriggio del 16 settembre. I due protagonisti dell'iniziativa sono partiti dalla Basilica di San Giovanni Laterano, seconda residenza del Papa a Roma, ed hanno raggiunto Castel Gandolfo e Velletri. Quindi sono entrati in provincia di Latina. Le tappe previste, oltre a quelle succitate, Sud Pontino, saranno quelle di Norma, Priverno, Terracina e Fondi. L'arrivo a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è previsto il prossimo 29 settembre. Per celebrare il 60° anniversario della propria attività, la storica azienda formiana Palmieri e Treglia organizza mercoledì 16 settembre, con il patrocinio del comune, una serata musicale in piazza Aldo Moro. Alle 21:15 ci sarà il concerto live dei Neri per Caso. Ad aprire i festeggiamenti, fin dalla mattinata, sarà una passeggiata di auto d'epoca, seguita dall'esposizione delle vetture a cura dell'associazione Queen Appia Riviera di Ulisse. Un'occasione per ritrovare il fascino di automobili di un tempo e ripercorrere attraverso i motori gli anni in cui prese forma il progetto dei due fondatori. Una grande festa aperta alla città e al golfo, tra storia, ricordi, motori e musica, per celebrare un percorso iniziato nel 1966 e arrivato fino ad oggi, senza perdere lo spirito delle origini.
2: Radio Formia informa.
1: Il Città di Formia si aggiudica il derby espugnando per 1-0 il campo del Terracina con un gol di De Petris al 75esimo e consolida il primato in classifica insieme al Salaria, vittorioso per 2-0 sulla Lupa Frascati. Colpaccio della polisportiva Gaeta che con il punteggio di 3-1 espugna il terreno del Monte San Giovanni Campano. Grazie ai gol di Natiello all'ottavo del primo tempo, il raddoppio di Sbordone al nono della ripresa e infine il 3-1 firmato da Balzano al 46esimo del secondo tempo. 7 minuti prima aveva ridotto le distanze Infantino per il Monte San Giovanni Campano. Successo di misura importante dell'Arce sul Pomezia per 1-0. Altri successi importanti, sempre di misura, quelli del Cassino Sterparo per 2-1, del Roccasecca sulla Vissezze per 2-1 e della Romulea sul Real San Basilio per 3-2. Convincente l'affermazione della Lodigiani sulla Latri per 2-0 e quello della Salaria sulla Lupa Frascati con il punteggio sempre di 2-0. Infine si è concluso a reti bianche il match tra il Ferentino Calcio e la Roma City, 0-0 il risultato finale. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

tutto sottovoce. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non è per niente divertente

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
1: Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
3: Ciao a tutti, bentornati qui a Radioformia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata, ma andiamo subito ad ascoltare chi c'è alla posizione numero 10. Can We Get It Now, The Prince of Rap.

erano i The Prince of Rap con la loro Can We Get Enough al numero 10 della nostra classifica, che vi riunisce al numero 9, rotta per casa di Dio, gli 883.

l'unica nuova entrata di questa settimana, la posizione numero 9, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Invece alla numero 8 c'è Can You Forgive i Pet Shop Boys.

casella numero 8 occupata questa settimana dai Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive? È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, What's Up, i Four Non Blonde.

guadagnano 3 posizioni dalla numero 10 della scorsa settimana alla numero 7 odierna, i Forno Blonda con la loro What's Up. Invece alla posizione numero 6 c'è Life di Ada Wayne.

Ne guadagna invece due di posizioni, dalla numero 8 alla numero 6, il brano degli Hathaway, Life. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. A Brigadier Day Italy.

erano i Talisa con la loro Brigar Gay al numero 5 della nostra classifica. Invece al numero 4 questa settimana troviamo Encores, i Dire Straits.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
5: All That She Want, di Ace of Base.

erano gli Ace of Base con la loro That She Want alla posizione numero 3. Amici, al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

conferma al numero 2 della nostra classifica Freddie Mercury con la sua Living on My Own. Come si conferma la posizione numero 1, What is the Way?

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can We Get It Now, The Prince of Rap. Nona, Rotta per Casa di Dio, di 883. Ottava, Can You Forgive Her, i Pet Shop Boys. Settima, What's Up, i Fauna Blonde. Sesta, Life, gli Hathaway. Quinta, Brigadier, i Talesa. Quarta, In Chorus, i Dire Straits. Terza, All That She Wants, gli Ace of Base. Seconda, Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima, What Is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.